Radio Roma Italia, studio la formazione Yeti. Arestenci di Chuek. Yeti. Arestenci di Chuek.